fiera, che cammino a lo maleo, che se cieche che me muovo con un aire compadrón, che parezco leguizamo, mira lì se puntiaguda, la figura non mi asciuga del compadrón.